Ciao, così è di chi morto fuori sei si è cara di chiate si trovene di chi che di crema do collaborato non qui di chi mi dà non qui di chi mi dà mi andrà grede a San Felice Cane Shikurtur anche mi dà cabin tecnico da Cicano Mahamud Gassara cari micro da Giangana Sale Mahamud Sale a di Taino che ti nang da Umar Idris Umar era bravo la prendendo alla ghiso le tine mancare sato zor di chi che di crema perché ne fondo a me chattrana la gofricina a muasciana la scifena tindamme nini caram you know sa tozo sawa sawa odur salale kuri tibesti egna gane sa tozo sawa sawa guji sharafe kala chayegna gane salam alaikum.